cigarette. E una donna che mi stai a fare. E mi stai vestite amorose. Mi vede il ricordo.